0: Il giorno, come che lo faccio vedere.
1: Tony G, you can send that in our beep.